0: mi stanco, no, che non mi stanco. E non mi rompo, io no, che non mi rompo, non mi rompo. Io no, che non mi rompo, non mi rompo. No, che non mi rompo, no, che non mi rompo. Tempo.
1: La musica puede cambiar al mundo. Rock and Pop 94.1.